Emo FM kusongole tap Collinsin Mr. Watt neribe akwet akotolo itanyon Emo FM keteshiet nelil tuget nelil ninyo tubo.